tutto spacciato. Sto cazzo poi. Noi durante tutto il mondiale. Sta sto cazzo poi.